Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
2: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione delle età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
2: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta "fuori le chat". La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. "Ci sto pensando", dice, "mi piacerebbe fare la mia parte".
1: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
2: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
1: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6% al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
2: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnati in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
2: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
2: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio ufficio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
1: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando la crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto all'anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa da 14,6 al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle.

0: dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Touring 104.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia: le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Il servizio della redazione.
2: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: Autonomia differenziata: la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo, le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale. In Sardegna, a Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport, il calcio: la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Yeah. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: 104.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

L'amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia: le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di Acea. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Ruggero, il servizio della redazione.
2: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Ruggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: Autonomia differenziata: la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo, le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo, un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale. In Sardegna, a Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport, il calcio: la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo

0: sconto si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri: mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con al Sad al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società e la difensore sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto

0: Radio con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Turing 104. Turing 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca: durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale, Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri: mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con al Sad al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring 104. Touring 104. 4.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Due episodi sono collegati. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Niseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche, dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero, dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia. L'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
1: Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti, che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Smash It Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Turin 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Presti, amor.

0: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su
0: Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia, e al servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche, dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi in rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61° Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Certo che la fortuna esiste, altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Benvenuti.

0: Bene, la trasmissione parte con un ospite d'eccezione. Ciao Vittoria, l'ospite d'eccezione non sei tu, però
1: no,
0: ciao Vittoria.
1: No, non sono ciao io Vittoria. Oggi pomeriggio, però buon pomeriggio.
0: Ok, e diamo il benvenuto finalmente dopo tantissimo tempo, è tornato ai nostri studi, ma senza occhiali da sole.
2: Senza come... occhiali da sole, aspetta, facciamo metto prima quelli da vista.
0: Da vista, ah, ok.
2: E poi se trovo quelli da sole, comunque okay. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao Sergio, allora noi ti ringraziamo perché so che ieri hai partecipato a una cosa bellissima, ricordando il nostro caro amico,
2: il
0: non c'è più,
2: Peppe
0: Lucisano, che tu hai condiviso il palchi.
2: Tantissimo, dal Clubhouse.
0: Tante feste
2: anche
0: con
2: prima
0: lui.
2: Del Clubhouse.
0: Che bello.
2: Tutta una vita in musica.
0: Ho dovuto spiegare a Vittoria quando ti ha incontrato nei nostri studi. Ho detto, vedi che lui è uno dei DJ più forti della storia, qua, del territorio.
1: È vero
0: o no?
2: Che onore.
0: No, vabbè, te l'ho detto, è giusto, no? Perché soprattutto quelli, diciamo, della vecchia generazione, per fare, cioè, il DJ, questa parola
2: quelli
0: magica.
2: Del vinile.
0: Quelli del vinile, dovevano spendere un sacco di soldi. Cioè, ne guadagniamo
2: o
0: 10.
2: O ce li avevi, dischi, oppure. No, okay. Oppure suonavi con uno strumento, perché non c'erano gli MP3, i CD,
0: mi sa che ti stanno chiamando. A posto? Lo cacciamo? Ti cacciano già, Sergio. Okay. Eccolo là. Grazie, okay.
2: Grazie.
0: Senti, Sergio, allora come stai? Hai visto la radio che carina?
2: Tu eri... bene, la radio io qui non c'ero venuto, è molto carina.
0: Hai visto?
2: Mi piace moltissimo. Bella.
0: Devi mandarci un set mixato se riesci.
2: Assolutamente.
0: Questa è una richiesta che ti faccio.
2: Sì.
0: Però ho visto che vai spesso a Taormina, rooftop. Oh, ragazzi.
2: Sì, facciamo con Daniele Tignino, cioè, un grande maestro, Daniele. Sì, facciamo lo Sky Rooftop dell'Hotel Continental a Taormina. Già la stagione è partita a maggio e durerà fino a settembre, ottobre, perché il tempo ce lo permetterà sicuramente.
0: Che bello.
2: È bello. Tanti turisti, tanta buona musica e tanti.
0: Di qualità, qual è il tipo di musica che passate?
2: Lì facciamo dalla soul, ogni tanto azzardiamo anche un po' più sulla deep, un po' più spinta, però sempre ci manteniamo in un certo range. Okay. Di
0: ma è garage pure?
2: Anche sì, però con volumi moderati, perché comunque lì a Taormina siamo nel cuore del
0: Taormina. Certo, non puoi fare manicomio.
2: Non possiamo fare tanta confusione.
0: Il prossimo appuntamento lo sarà?
2: Allora io sono il resident del giovedì insieme a Daniele, però c'è anche una rotazione e poi faremo delle selezioni in vinile.

0: visto che sorpresa Vittoria oggi?
1: Sì, a voglia.
0: Che bello.
2: Sono venuto a rinfrescarmi un po'.
0: Avvicinati, sì, Sergio.
2: Sono
0: tu
2: venuto
0: fai
2: a rinfrescarmi un po' perché le temperature sono molto
0: alte. Ah, che bello. Salutiamo un attimo il nostro super regista Nick che è dall'altra parte. Grazie,
3: ciao.
0: Nick, non abbiamo calcolato per niente. Facciamo tante cose. Che bello. Senti, vuoi chiedere qualcosa tu? Lui è...
1: Allora, io sono molto curiosa, sì, perché di solito mi piace sempre sapere, diciamo, la storia d'origine di queste passioni qui. E qual è stata la storia grazie alle quale, l'evento grazie al quale ti sei appassionato un po' al mondo dei DJ?
2: Ma tutto nasce dalla valigetta 45 giri arancione piccolina dei 45 giri, il mangiadischi che mi regalarono da piccolino, e da lì c'era questa passione. Scusate che mi sono il telefono e lo spengo.
0: Ok, fai. Intanto sto guardando una cosa qua.
2: Nasce da lì, e poi ho cominciato, come penso un po' tutti all'inizio, facendo le feste in terrazza, i compleanni, e poi la radio, e poi pian piano tanti sacrifici. Comprare dischi, come dicevamo prima, perché se non li compravi non potevi fare niente.
0: Infatti, non potevi andare con le cassettine, no?
1: Cioè, certo.
2: Però adesso abbiamo un bel patrimonio in vinile.
1: Adesso sì.
2: Adesso sì, ecco. Perché è un bel patrimonio e sono cose preziose. E poi pian piano, vabbè, ognuno si crea la sua storia.
0: Posso
2: la sua
0: fare
2: storia.
0: Il pollice così? No, perché dalla regia.
2: Ma poi ci sono anche... seguivamo quelli più grandi come Filippo, Massimo e tanti altri del panorama. Andavamo
0: li abbiamo rovinati alla fine.
2: Ci appoggiavamo lì e guardavamo loro, e quelle anche sono anche tanti insegnamenti importanti che ti caratterizzano e ti aiutano a sviluppare la tua professione, la tua passione.
1: No, certo.
0: Ma ti ricordi i primi dischi che mettei? Non ti ricordi che anno era? Ma 95, 96?
2: No, io entrai in una radio locale.
0: Ah, qual è diciamo?
2: Radio Skylab.
0: Ah, Radio Skylab, Pino. Cioè, fantastico. Bello.
2: Così, con un annuncio ho risposto a un annuncio che cercavano collaboratori, e da lì è nata la passione. Ovviamente io non ero ancora capace di mixare, ogni tanto mi scappava qualche messaggio in diretta e mi prendevo le cazziate, scusa.
0: Va bene, giusto, perché eravamo piccolissimi.
2: Tutte quei rimproveri sono serviti a formare quello che sono oggi. Quando vedo la gente più grande, pure i tecnici

0: che mi dicevano no, non fare così, oppure non andare sul rosso. Sono tutte cose che ho messo in bagaglio e adesso li ringrazio, perché la formazione, la gavetta, sì, infatti, bisogna farla.
1: Case. Quel tipo di gavetta ovviamente si vale 100 gavette,
0: certo,
1: di adesso.
0: Certo, perché non puoi arrivare lì e fare improvvisarti, perché altrimenti fai brutte figure.

0: Bello, Dracula, Tame Impala. Bella sta tua, Marcello, dovresti fare una serata con queste canzoni qua, Sergio.
1: Però mi dovresti dare una mano.
0: Ti do tutti i file.
1: Nella ricerca musicale, però la si può fare.
0: Bello tutto.
1: Abbiamo perso una componente.
0: Sì, Vittoria, no, in giro in stanze della radio, che sono grandissime, sono bellissime.
1: Bravi, bravi.
0: Come stai, oh Sergio?
1: Bene, bene, bene, bene. A parte il caldo, io non amo particolarmente il mare in questo.
0: Ma un DJ, ti fanno una domanda, un DJ, no? Si esercita tanto a casa?
1: Bisogna, più che esercitare, bisogna mantenere anche con le nuove tecnologie per stare al passo coi tempi, magari se, far pratica anche con nuovi strumenti, nuove apparecchiature che possono essere utili.
0: Cioè, a parte la console?
1: Magari degli effetti, tante
0: che non sono nella console incorporati.
1: Sì, possono essere nella console oppure separati, e quindi bisogna... Poi dipende dal tipo di DJ set che vai a fare. Può essere un DJ set classico, lineare, con i mixaggi normali, oppure una cosa un po' più eclatante, spinta, spumeggiante, con degli effetti. Ma quello è un po' più per tutto, per scena.
0: Però,
1: dipende dove suoni.
0: Sai che ho visto, si utilizza molto il loop, cioè ricordiamo i radioascoltatori.
1: Assolutamente sì, io lo uso tantissimo.
0: Che è la base di un disco che finisce.
1: Sì, metti una parte in loop, quindi... magari aiuta anche nel mixaggio, viene un mixaggio più pulito.
0: Vittoria può entrare.
1: È tornata.
0: Grande Vittoria. Vi sto chiedendo delle notizie così divento più bravo. Cioè, non sono bravo abbastanza quanto lui, però.
2: Ma no. Ok, eccomi. Okay. Eccomi.
0: Vabbè, cioè, fantastico.
1: Bello, bello, bello. Questo mondo è affascinante, è pieno di sorprese. E oggi con la tecnologia si può fare tantissimo.
0: Dai, senti, lui non c'è più da un paio di anni, però ti faccio risentire VCI, va bene? Vi faccio risentire VCI, anche quelli che ascoltano la radio.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: a tutti i tuoi afficionados che sei in TV per la...
1: Ho chiamato mio nipote che lui
0: ci sta guardando.
1: Sì, ah, che bello. Penso di sì, si sia sintonizzato.
0: 87
1: del digitale terrestre, okay. Video Touring.
0: Ecco, ti stanno guarda, questa è la camera, puoi salutare qua.
1: No,
0: grande Nick.
1: Fai il bravo, eh.
0: Sì, ci siamo alla grande, perché tra le altre cose tu sarai protagonista di un'estate meravigliosa, con tutte queste canzoni spettacolari, tipo Macello, no?
1: Ma sì, stiamo sempre sul pezzo, diciamo, andiamo sempre alla ricerca delle novità.
0: C'è una canzone quest'estate che secondo te, quando la metti, la gente si salta?
2: La canzone dell'estate, questo è il nostro sondaggio.
0: Però da discoteca, cioè...
1: Ma guarda, io... Non faccio mai una scaletta quando quando faccio 17, è tutto improvvisato. E magari la reazione del pubblico non per forza deve essere una hit, però. No, non ce l'ho.
0: Non c'è cioè una canzone che dici, guarda, questo l'ho scoperta io.
2: No, neanche personalmente.
1: No, ce ne sarebbero tantissime.
0: Ok.
1: Però non saprei dirti adesso, perché è tutto improvvisato al momento.
0: Ah, ok, va bene.
2: Va bene.
0: Senti, ci salutiamo.
1: Ok. Va bene.
0: Grazie.
1: Devo andare. Grazie a voi di avermi ospitato in questi studi meravigliosi.
0: Grazie, Sergio Cassini.

0: Stiamo cercando. Sergio è andato via. Vittoria c'è. Però sì, c'è anche Elena Presti che sta, che tra un po' sarà protagonista, perché c'è una manifestazione importante in Via Marina che parte domani. Cioè, vuoi fare tu un'intervista?
1: Io?
0: Dai, vediamo se intervisti Elena. Dai, sì, dai.
1: Ok, vabbè, ci proverò.
0: Elena, ci sei? Siamo in diretta, eccoti qua. Ciao,
2: quasi,
0: Elena.
2: Quasi, quasi, sto arrivando.
0: Ah, ok, allora. Noi intanto... Noi intanto stiamo aspettando il grande Eugenio, che tra un po' dovrebbe essere protagonista di una delle grandi interviste fatte sul treno. Perché Eugenio è in giro per il mondo, vero Vittoria?
1: Sì, certo, le interviste itineranti.
0: Itineranti.
1: Cioè lui ci fa sognare con questi posti incredibili, bellissimi. E ogni giovedì, niente, ci ritroviamo così.
0: È estate.
1: Ovviamente, estate per tutti, però è sempre bello andare in nuovi posti, anche soltanto con la fantasia, vero Phil?
0: Bello, bello. Io sono già pronto con tante situazioni fantastiche. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao,
0: alla grande.
2: Ho capito che ti chiami Phil Collins adesso.
0: Yes.
2: Hai cambiato nome.
0: Però non ho mai suonato.
2: Con i ragazzetti inizia a fare Phil.
0: Ma tutti, ma anche chi è
2: anche
0: una certa età, Phil mi chiamano.
2: Ah, è bello, così. Phil. Solo che io vengo da fuori, diciamo, in questo momento, okay, perché ero in giro e quindi questo slang di Regino non lo sapevo, non conoscevo.
0: Phil. Bello Phil.
2: Phil è bello. Phil no, è sta di sentimento, ovviamente. Phil. E Phil invece con una
0: Phil. Senti, no, poi la cosa bellissima è che lunedì viene anche un altro ragazzo, si chiama Filippo, giovanissimo.
2: Ecco.
0: E quindi non abbiamo.
2: Io mi trovo bene perché hanno la mia età, no?
0: Sì,
2: ragazzi. Sì. 18?
1: No, no, non 18, non 23, però comunque.
2: Appunto, io ne ho 24, dai.
0: Ma che combina adesso?
2: Ho un anno in più, dai. Allora, intanto sono sempre con Gianni Gandhi. Perché Gianni Gandhi non viene vicino a me?
0: Ah, Gianni,
2: dai,
0: ma infatti vieni Gianni.
2: Gianni, vieni.
0: Volevi allora... il tavolo tutto per te, dai.
2: Sì, vuole il tavolo tutto per lui. Allora, intanto sono qui a Reggio Calabria da qualche giorno perché dopo il premio Moda Matera, che abbiamo fatto una cosa bellissima con tantissimi stilisti, eccetera, io ero ospite d'onore, insomma, anche ho cantato il brano nuovo dell'estate, Amor Perdido, eccetera. Poi sono stata al Festival della Chitarra di Fiuggi per la finale del festival e in mezzo anche a Maccarese per la Blue Film, che è un festival di cinema, e Maccarese è a Fiumicino, vicino a Roma. Così che capì,
0: okay,
2: il castello
0: sì,
2: di Maccarese, no, perché non è facile sapere dove è Maccarese.
0: E cosa c'è stato là?
2: E lì è la quinta edizione del festival che si chiama Cinemagia o Cinema d'Amare. D'Amare tutto attaccato,
0: Bello,
2: bello. E pensa che abbiamo fatto, vabbè, io ho presentato, eccetera, però poi abbiamo fatto anche degli special per il nostro programma, quello di Gianni Gandhi, che è Gran Gala Italia, della Mediterraneo Production, e abbiamo fatto interviste, per esempio c'erano tanti, da Andrea Roncato, Maurizio Mattioli, ma poi c'era ovviamente Claudio Bucci, che è il produttore, ma tanti artisti veramente sono stati premiati, attori importanti internazionali e anche attori e anche registi di cinema indipendente.
0: Noi ci avviciniamo alla data di domani, giusto?
2: Esatto, ci avviciniamo
0: con la tua canzone.
2: Devo dire una cosa, che ho fatto la strada nel fuoco, lo sai che c'è l'incendio 2 giorni fa, mi hanno fatto la deviazione, io ero in macchina e mi hanno fatto deviare.
0: Che zona era?
2: Castrovilla Ricosenza. Quindi ci ho messo, invece di 7 ore e mezzo da Roma, ci ho messo 9 ore in pratica con la deviazione. Però è andato tutto bene. Allora, Amor Perdido,
0: eccola qua,
2: che è quella che sta andando adesso, ovviamente. È successo dell'estate di Gianni Gandhi e Artibano dalla
3: Belgio.
0: La sentiamo?
3: Qualche mese fa era.
0: La sentiamo.
3: Era andata qua con 1000 visualizzazioni.
2: Subito, dai, sentiamola.
0: Sentiamola.
2: Sentiamola.
3: Oggi ne abbiamo.
4: Ciao, solo pienso in te.

0: E noi ammiravamo Elena Presi che ballava la sua canzone in maniera incredibile, si fermava mai.
1: Mi piace tanto.
0: È bella, è bella. Vittoria, hai sentito?
2: Sì, sì.
0: Sta chitarra vincente, molto flamencata, bella, hai visto?
2: Sì, poi io ho una passione per le chitarre, tipo Santana,
1: io comunque mi piace questa ragazza, veramente.
0: Sì, poi c'è il maestro qua. Lui fa tutto.
1: Gianni Gandi, quindi polistrumentista, però abbiamo anche il chitarrista importante del nostro gruppo, Saverio Viglianisi.
0: Che stasera, lo voglio ricordare, sì, c'è il Otello Profazio, esatto, lo rivede ricordato a Pellaro.
1: Esatto, infatti stiamo andando.
0: Andate
1: da lui,
0: là, sì, sì. Ci sarà anche...
1: Sì?
0: Il maestro, cioè, perché ci hanno detto in diretta.
1: Mi sembra anche Cavallaro.
0: Cavallaro,
1: esatto,
0: c'è anche,
1: sì, sì,
0: alle 7:30.
1: Esatto. E poi ricordiamo anche il chitarrista della nostra band.
0: Infatti c'è la locandina.
1: Daniele, ecco, andiamo. Daniele Siclari. Ecco, vedi, tour 2026. Allora, ve li leggo velocemente.
0: Certo.
1: Saverio Viglianisi al basso, Daniele Siclari alla chitarra e poi Bobo Arena a drums, che non è drammatico, sono le batterie.
2: Sono le batterie, sì.
1: E poi come ospite abbiamo anche Alex Polimeni.
0: Dopo tutta il tournée che ha fatto le crociere.
1: Certo, però calcolando che superstite della...
0: Ah sì, quella del Concordia.
1: Del Concordia, quindi sono contenta che sia ancora con noi.
0: Bravo.
1: E poi ricordiamo che domani siamo, quindi dovete venire da noi all'arena, perché all'Arena dello Stretto dalle 10 in poi c'è dentro il Berga Fest, questa bellissima manifestazione.
0: Giunto alla 26esima edizione.
1: Esatto,
0: cioè
1: esatto, quindi grande, con il Museo del Bergamotto, con il Polo del Bergamotto, con Vittorio Caminiti e tutti gli altri. Ci saranno tantissime sorprese, ci siamo anche noi. E però devo raccontare, perché
0: vai,
1: prima del nostro concerto alle 22:30 ci saranno i racconti del Bergamotto, ovviamente, no?
0: Sì,
1: i racconti del Bergamotto con il professor Rosario Previtera, che è agronomo e CETA del comitato promotore, tra l'altro, del Bergamotto di Reggio Calabria IGP,
0: perché
1: sta facendo,
0: sì, è già
1: questa,
0: fatto
1: questa battaglia. E poi il professor Filippo
0: Arilotta,
1: che sarebbe anche il, diciamo, l'editore, no? Caleidon editore, è autore dei racconti del Bergamotto di Reggio Calabria. E poi il dottor Antonio Galatà, che è biologo nutrizionista, presidente, pensa, dell'Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina. Okay?
0: Tu presenti, leggevo.
1: Io presento, ma c'è anche
0: Raffaele Mortelliti, che
1: esatto,
0: è Modera. Sì, sì, bravo.
1: Modera vuol dire che calma gli animi e io li infervoro, capito?
0: Posso
1: Raffaele
0: fare
1: Mortelliti
0: una domanda?
1: No,
0: no, tu no.
1: Mortelliti.
0: Che bello,
1: certo.
0: Domani sera, quindi,
1: domani sera iniziamo così alle 10:30,
0: sì,
1: no? Poi andiamo su un concerto nostro, appunto, di
0: meraviglia,
1: cui parlavo, Elena Presti Band con ovviamente Gianni Gandi in primis, e poi intermezzo, eccetera, una bellissima, bellissima sfilata di moda proposta da Alta Moda by Atena. Organizzata anche da Crea Marketing, insomma.
0: Che bello, domani,
1: sì,
0: sera, ragazzi, a Reggio, ecco, Calabria, quindi un evento da non perdere.
1: E mezzo non dovete fare altro, dovete venire all'Arena dello Stretto. Vabbè, c'è anche prima un po' il Bergamotto, un convegno, una cosa, però diciamo lo spettacolo parte dalle 10:30.
0: E poi questa manifestazione del Berga Fest è,
1: sì,
0: già partita
1: già
0: oggi,
1: sì,
0: fino al 26
1: al museo stasera. E poi domani, venerdì, cioè sabato e domenica, quindi
0: che
1: finisce
0: bello.
1: Domani.
0: Tu sei domani con quella.
1: Io domani di più con il mio gruppo, eccetera. Anche perché poi siamo in tour con questo concerto.
0: Quindi possiamo dare
1: Amor Perdido?
0: Possiamo dare dove ti possono seguire?
1: Sì, allora, abbiamo già fatto alcuni concerti così. Poi siamo anche ad agosto, a breve, in.
0: Basta scrivere Elena Presti,
1: bravo,
0: giusto?
1: Perché ad agosto. Sì, poi i primi di agosto saremo anche con tipo i Gypsy King, ma non si può dire.
0: Ah, vabbè.
1: Altri, perché non possiamo dire proprio il timbro, capito?
0: Certo.
1: Gypsy King, però lo facciamo. E poi altri spettacoli insieme ad altri, poi facciamo il nostro concerto e siamo in tour molto tra Sicilia, Calabria e anche Lazio.
0: Vittoria, a posto?
2: Sì, tutto bene.
0: Ti stava seguendo?
2: Stavo seguendo tutto.
1: Sì. Sta seguendo, è brava sta
0: noi,
1: ragazza.
0: Noi,
1: sì,
0: arriviamo alle news, tu stai qua o vai via? Cioè,
1: ma
0: come...
1: io volevo anche ricordare che lo spettacolo è gratuito, chiaramente.
0: Certo.
1: È tutto all'aperto, così bello.
0: Dovrebbero mettere non so cosa per
1: allora,
0: chiudere
1: intanto
0: tutto.
1: Intanto voglio salutare, prima di tutto, uno che non conoscete, Filippo Lopresti.
0: Ah,
2: no,
0: bene,
2: lo conosciamo.
1: È veramente un bravissimo, oltre che DJ, vabbè, lo conoscete tutti. E poi... ovviamente siamo nella casa sua.
0: Ah, casa
1: Radio Tu, no, a parte casa tua, ma è anche casa di Santo Prestati.
0: Certo. E quindi, sai che con i tempi non ci siamo, perché c'è le news. Ci
1: sono... News.
3: Ogni sabato e domenica siamo su
0: TV. Ah, no, ogni sabato e domenica siete in TV da noi.
1: Siamo in TV da voi, perché con Gran Gala Italia.
0: Che bello.
1: Il nostro programma, vai.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Liquido, narcotic, le news e poi torniamo.

0: c'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

prima Sergio Casile, poi Elena Presti, Vittoria e in zona. Tra un po' ci collegheremo anche con Eugenio e poi avremo una bellissima intervista intorno alle 6:30 con Iannacci, che non ha nulla a che vedere, non so se per niente, perché lui non è di Milano, però sentiremo un po' se ha con Enzo Iannacci ha qualche motivo di parentela col grande Enzo Iannacci, che non c'è più. Va bene, siamo in diretta. Ciao da Filippo, Casal Presti, Radio Tuning. Lo sapete che ci trovate anche sul digitale terrestre, il canale è l'87, tantissime novità. Ho visto anche nella scaletta nostra degli eventi che andremo a realizzare, sono veramente tanti, con il nostro mitico Walking Radio, tutto in diretta a Radio TV.

0: visto quanta gente oggi, Vittoria? Cioè basta, va, sì. Non finiamo mai.
1: C'è un grandissimo via vai comunque qui.
0: Aiuto.
1: C'è sempre stato, però oggi particolarmente. Sarà l'aria del 23 luglio.
0: Boh. 23 ne abbiamo oggi.
1: 23?
0: Sto andando via. Sai quante bottiglie d'acqua hai consumato oggi? Due bottiglie d'acqua.
1: Tutta una cassetta d'acqua.
0: Ah, che bello. Bevete ragazzi, si deve bere.
1: Si deve, sì, bere. È la nostra sponsor per oggi.
0: Sponsor by. Senti, ma è vero che è come la storia, cioè, allora, i soldi del concerto di Bad Bunny, che purtroppo è stato rinviato, 5 canzoni, sì, ha fatto soltanto.
1: Sì, praticamente c'erano due date previste a Milano e soltanto una è andata a buon fine, perché poi il maltempo ha causato dei certi disagi, proprio palline di tennis
0: fatte di
1: ghiaccio, sì, sulla gente, per cui alla fine non rifaranno una seconda data, però tutti, diciamo, i guadagni saranno
0: non la rifaranno di nuovo.
1: Ritornati,
0: certo.
1: Ai consumatori, diciamo.
0: Vabbè, giusto, no?
1: Quindi sì,
0: peccato,
1: ovviamente,
0: però pensa,
1: sì,
0: a chi aveva acquistato il biglietto un anno prima, aveva fatto viaggi, certo, alberghi per arrivare a Milano, insomma, non è che poi...
1: Certo, ovviamente molti si sono lamentati anche per questo, perché ci sono tante spese relative e ovviamente l'organizzazione ti ridà sostanzialmente
0: solo
1: tutto
0: il biglietto,
1: quello che, certo, è il costo del biglietto.
0: Stiamo aspettando, tra un po' ci sarà Eugenio, protagonista, con noi, perché ci racconterà, perché ci sono le uscite discografiche. Non so da quale posto è collegato, però a noi fa bene lo stesso, ok?

0: Non so come la pensa sia Vittoria che Eugenio di sta canzone. Perché Eugenio, ti entra in testa sta canzone già alla fine, no?
1: Entra in testa e non esce più, adesso gira sul serio.
2: Questa è la canzone che qualcuno che noi conosciamo ascoltava in macchina, di molto famoso, ecco.
0: Ah sì.
2: Mentre è stato beccato da alcuni fan.
0: Cioè, com'è, stiamo... la storia, no? Com'è la storia?
2: Allora, non stiamo parlando di certo di come dici tu, Pino lo spazzino.
0: Ah sì, sì.
2: Non stiamo,
0: no,
2: parlando
0: Gino, Gino Latino. Gino
2: ah,
0: Latino.
2: Era Gino Latino. Gino Latino.
0: Che aveva fatto una canzone che era poi Jovanotti, che aveva fatto due canzoni negli anni Ottanta. Si trasformava, no, Bicocchiaia Sole, faceva finta di fare il fenomeno da discoteca.
2: Sì. Gino Latino. Comunque non era Gino Latino, ma era Paul McCartney al telefono con Ringo Starr. Quindi erano in macchina, lui era in macchina, non guidava, E appunto qualche fan a Liverpool l'ha riconosciuto e per la sua gioia ha incontrato non uno, ma due Beatles.

0: se già ne avete parlato prima, per quanto riguarda i mondiali, l'ultima, la finale che c'è stata dei mondiali di calcio,
1: È
0: che ovviamente,
1: l'halftime
0: esatto,
1: che c'è
0: purtroppo
1: stato.
0: noi non c'eravamo, non eravamo noi in finale ai mondiali, però c'è stato questo halftime che è stato molto molto discusso. Non so se già Vittoria ha qualche notizia a riguardo.
2: Ma sulla durata forse, no?
1: Non soltanto sulla durata, perché noi comunque non siamo abituati ad un certo tipo di spettacolo nel mezzo soprattutto di una partita, in questo caso di calcio, cosa che invece i nostri amici statunitensi sono abituati molto a vedere, quindi vediamo sempre gli halftime dei Super Bowl e quindi questi spettacoli incredibili, per esempio Rihanna, Beyoncé,
2: Ma tutti,
1: artisti
2: tutti, anche
1: incredibili.
2: l'ultimo, quello nuovo, Bad Bunny l'ha fatto
1: Sì.
2: l'ultimo
1: Bad
2: time,
1: Bunny,
2: sì.
1: che ha fatto uno degli ultimi, e appunto questa volta è stato curato dai Coldplay e soprattutto da Chris Martin, quindi che ha deciso chi avrebbe, diciamo, performato durante questo halftime dei mondiali.
2: Però bello il balletto, mi sembrava Heal the World di Michael Jackson,
1: Sì, un
2: come un
1: po'.
2: messaggio di pace nel mondo che ci vuole, no?
0: Allora, diciamo che i giudizi negativi sono stati anche molti per la scelta delle canzoni anche degli artisti, perché si sarebbe potuto far cantare intanto molti più brani a ciascuno di loro e senza fare tutte queste scenografie incredibili, c'è cioè Madonna che entra in macchina con Ronaldo e Ronaldinho, cioè, molto random questa cosa, però. E poi anche appunto la scelta del brano. Si è passati da Madonna con Music a Justin Bieber che ha fatto una canzone in acustica con la chitarra, cioè, c'è stato questo cambio completo di canzoni una dopo l'altra, anche di generi, che ha un po' confuso tutti. Sarà anche perché
1: Poi
0: è il
1: sì.
0: primo,
2: Ma adesso
0: magari poi
2: chiediamo a
0: migliorerà.
2: Eugenio chi ha vinto i mondiali, Eugenio.
0: Ma non noi, diciamo, i nostri cugini spagnoli, ma non noi purtroppo.
1: Vabbè, comunque c'è, diciamo, una cosa nella genetica, ecco, li ricordiamo un po'. Se
2: Dai.
1: parliamo qualche cosa di spagnolo, magari possiamo passare anche per noi, per spagnoli, e godere di questa
2: Allora,
1: vittoria.
2: aspettate un attimo, ragazzi, per la
1: Dai.
2: gioia dei nostri radioascoltatori, vi faccio sentire una canzone molto bella che vi è arrivata stamattina. Ho detto
1: Vai.
2: passiamola perché facciamo ballare le persone. Silvia Bampa si chiama On Tonight.

0: ore con Eugenio. Eugenio in collegamento con noi da Milan. Si chiama Silvio Bampa, è molto bello, tutta da ballare. Siamo in estate, 23 luglio. Per chi va a fare delle feste stasera, vi abbiamo dato un consiglio, magari anche ai DJ che non conosciamo sta canzone.
1: Sì.
0: Eugenio! Grazie. Ciao grande!

0: Ciao ragazzi, allora vi devo dire che ieri, mentre passeggiavo per Milano, ho incontrato un artista che io apprezzo molto ed è comunque una bravissima artista. Purtroppo stava correndo verso l'aeroporto, quindi non si è potuta fermare, però è stata molto gentile, mi ha salutato. Sto parlando di Malika Ayane. E è stato veramente molto bello incontrarla e io la adoro a livello musicale, veramente per me lei è bravissima.
1: E quindi che cosa le hai detto? Cioè come l'hai approcciata? L'hai
2: vista? Ciao, hello.
0: All'inizio non ero sicuro fosse lei perché era con gli occhiali da sole, no? Sai, molto di nascosto, perché gli artisti poi fanno sempre così. Io ho fatto Malika, gridando, lei si è girata e subito l'ha capito e mi ha salutato e poi se n'è dovuta scappare e faceva no, devo andare, c'è un volo, perché era con la valigia e doveva partire. Però è stato bello incontrarla.
1: Dai, secondo me comunque ne incontrerai veramente tantissimi in questi periodi.
2: Sì, sì, ma ci dai delle... Sì, ci saranno tanti festival, tanti concerti in giro. Ma ci dai qualche indicazione? Ci sono canzoni nuove che dobbiamo intercettare domani?
0: Sì, allora ci sono delle nuove uscite sia in Italia che all'estero. In particolare qui mi segnalano Big Fish, Ritorno in Big Fish, uno dei rapper.
2: Certo, con Tormento, diciamo, Sottotono, certo.
0: Esatto, tra i primi in Italia a portare il genere. Poi abbiamo anche Mannarino, il famoso cantautore romano. E, mentre a livello anche mondiale, internazionale, ritorna anche LP con un nuovo singolo che
2: Laura Pergolizzi.
1: Sì.
2: Bello, queste sono le novità che escono domani. Se io non ho viste altre, beh, entusiasmanti. Domani mattina alle 10 a mezzogiorno con la nostra Rituccia li potete già sentire in diretta, in esclusiva su Radio Tuning 104, su Video Tuning.
1: Senti, però i gossip comunque non sono terminati qui, soprattutto quelli legati ai mondiali.
2: Dai, raccontaci, si sono fatti fidanzati le persone?
1: No,
2: sono
1: non proprio. Però abbiamo un gossip che riguarda Robbie Williams, quindi uno dei performer all'interno dello spettacolo, del grande spettacolo della finale dei mondiali. E appunto c'è stata un'intervista coronata da un video che ha visto una strana sostanza misteriosa uscire dal naso di Robbie Williams.
2: No, vabbè, ma non diciamo, secondo me.
1: No.
2: L'ha smesso da tanto, da 20
1: no,
2: anni.
1: No, però voglio dire, c'è veramente una storia molto divertente dietro. Tant'è che comunque c'è, cioè, le persone preoccupatissime per la sua salute hanno detto: no, Robby, per favore, non farlo. E lui ha detto: no, guardate ragazzi, sono mentine.
0: Ah, sì, erano mentine. Si è scoperto che era caduta dalla bocca e non dal naso, quindi era una mentina che mentre parlava purtroppo è uscita fuori.
2: Infatti ormai quattro bambini Robbie Williams. Senti, sì, vi faccio saltare un po' perché in velocità tra un po' saluteremo anche Eugenio, poi avremo gli Annacci in collegamento con noi.

0: dai.
1: La sa a memoria Eugenio strumento, vero Eugenio?
2: Sì, devo dire che qui passa ovunque, c'è, cioè, supermercato, in giro, la sento in tutti i locali questa canzone.
1: Questa canzone, Flamenco Paranoia, bello.
2: Sì, veramente ovunque. Poi notavo anche che il video è stato girato in galleria.
1: A Milano, sì, l'ho visto. Sì.
2: Magari incontro anche Samurai J, vediamo se lo becco in mezzo alla
1: lui
2: strada.
1: Lui di dov'è originario?
2: È napoletano.
1: Di Napoli, ok.
2: Sì.
1: No, perché è uscita anche la sua nuova canzone, però stranamente mantengono quella. È vero. Cioè, mantengono questa, non so.
3: Perché è un'ossessione, un'ossessione.
2: È un'ossessione, sì. Io avevo già fatto, diciamo, il Toto Canzoni per il singolo dell'estate, ve l'avevo già detto il mese scorso.
1: Dai,
2: lo ripeto anche oggi, così sappiamo che l'ho detto prima.
1: Non hai 30 secondi, Eugenio.
2: Abbiamo o Ossessione o Al mio paese, quindi Samurai J o Serena Brancale, oppure La testa gira di Fede Palma. Questi saranno uno dei tre, vincerà.
1: Va bene, la hit parade di Eugenio dell'estate.
3: Parlando di hit parade, comunque, vorrei anche dire che c'è stato il concerto di The Weeknd e ci sarà il concerto di The Weeknd sabato e domenica a Milano. E vorrei parlare anche di scalette, perché sono praticamente dei concerti super attesi con 40 canzoni.
1: Ah, vabbè, The Weeknd ce n'ha.
3: 40 grandissimi successi dell'artista. Tant'è che adesso il mercato dei resale si è sbizzarrito con
1: spieghiamo
3: prezzi.
1: Resale è la rivendita del biglietto?
3: Sì, è la rivendita di qualsiasi cosa, soprattutto di biglietti ovviamente, e in questo caso,
1: cioè, i bagarini sfiorano, online, diciamo.
3: Sì, sfiorano dei tetti altissimi di cifre folli. Ma
1: comunque mai quanto un posto alla finale del mondiale in America.
3: Mai esatto. Quanto un posto, soprattutto quelli VIP.
1: Salutiamo Eugenio, perché tra poco ci collegheremo con Tiziano Iannacci, ci presenterà la sua nuova canzone. Eggi, grazie, torna presto in studio.
2: Grazie, assolutamente, ci risentiamo con nuovi aggiornamenti.
1: Va bene,
3: ciao Eggi.
1: Ciao Eggi, ti vogliamo bene, grazie ancora per questo super collegamento rimbalzato tre volte.
3: Sì.
1: è vero, grazie Eugenio, grande.
2: Ciao.
1: Fai una buonissima giornata, grazie.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

0: 1976, siamo su 50 anni, cioè questa radio fa 50 anni, lo sto dicendo così, il nostro buon Tiziano è una delle radio storiche del mondo, della radiofonia. Senti, siamo, ma dove ti trovi? Cioè, posto
1: bene. Allora, in questo momento io sono in Brianza.
0: Ok.
1: Qui vedete alle mie spalle un po' di verde, sono esattamente ad un ufficio, nel mio ufficio.
0: Ah, che bello. Senti, abbiamo dato un'occhiata alle tue, ai titoli e alle canzoni precedenti.
1: Ok.
0: Vabbè, ce ne andiamo. Cioè, allora, spiegaci un po', per chi sta guardando la TV, sta ascoltando la radio.
1: Okay.
0: Fai canzoni divertentissime alla fine.
1: Ah, allora, un po' un teatro canzone che mi contraddistingue. Diciamo che sono anche con, diciamo, degli strumentisti anche di eccezione,
0: sì.
1: Perché ho sempre nel mondo così della musica, mi avvalgo di amicizie che sono di altissimi livelli. In questo caso, dell'ultimo che ho fatto, sono stato un po' più in un lavoro un po' più di studio. Per cui con lo studio con cui collaboro Fabrizio Saullo, Studio Milano, abbiamo arrangiato con lui al pianoforte, poi abbiamo usato un po' delle campionature di però strumenti veri, per cui non abbiamo usato elettronica, diciamo
0: l'analogico, perché torna alla grande come i vecchi giradischi, no?
1: Sì, sì, si cerca di rimanere fedeli un po'. Adesso la tecnologia è logicamente avanzata, si fanno cose stupende. Purtroppo per alcuni musicisti arrivano un po' di tempi duri, se non per i live, che allora vengono fatti dal vivo, chiaramente allora lì lo strumentista, il musicista si esibisce.
0: Okay.
1: Purtroppo nei casi appunto delle registrazioni ormai si usa molto i campionati, cioè pezzi suonati dal vero e poi inseriti a duopo. Certo, bisogna essere molto bravi anche a fare questo, eh? Non è che ci vuole qualcuno,
0: certo,
1: di capace.
0: Sì, sì, sì. E poi se tu prendi un campione, una canzone vecchia, puoi utilizzarlo per quanti secondi? Cioè,
1: quello è un altro discorso, io di quello non mi avvalgo.
0: Ah,
1: perché i refrain conosciuti chiaramente attirano immediatamente l'attenzione, ma io faccio tutte cose inedite. Questo è un refrain che ho trovato provando, riprovando, alla fine è venuto fuori questa cosa qui, e poi è stata rifatta in studio col mio fonico Fabrizio e con le cantanti, per cui anche con Elena Bertin e Margherita Fadda, che sono le coriste.
0: Te li porti in giro in tour? Fai il tour in questa
1: maniera? Ma no, io di tour non ne faccio, io non so, io mi diverto, mi piace buttare fuori una canzone ogni anno nel periodo estivo, oppure adesso volevo farne una anche verso Natale,
0: certo.
1: Così due pezzi da lasciare nel mio repertorio, poi vedi, tu sei andato a vedere cosa faccio e ti sei un po' stupito di quelle cose che faccio.
0: Sai chi si è stupita? La nostra super collaboratrice, che te la presento, Vittoria, che ha detto:
1: oh, che bella visione. Ciao Vittoria.
2: Ciao, ciao.
1: Complimenti.
2: Grazie. No, semplicemente comunque avevamo un po' di, ovviamente, curiosità, perché noi ci informiamo su tutti i nostri meravigliosi ospiti e quindi abbiamo ascoltato il tuo nuovo singolo innanzitutto, ed era su di questo che ti volevo fare la mia domanda. Da che cosa è nato, diciamo, Amore Clandestino?
0: La storia personale.
2: La storia personale, allora, un'ispirazione di qualche genere. Dici.
1: Cattivelle, siete cattivelle. No. Allora io ti rispondo. L'amore clandestino, adesso se vogliamo dirci le bugie, ce le diciamo. Ma l'amore clandestino ce l'abbiamo tutti. Perché? Perché chi materialmente, chi nel proprio cervello, cova sempre un'illusione di un amore clandestino. Ditemi che non è vero,
0: Allora facciamo una cosa, per renderci conto tutti, poi facciamo altre domande. Amore clandestino, sentiamo e guardiamo il nostro supereroe Tiziano Iannacci.

0: Ecco, evviva!
1: Ah, è vittoria, com'è la storia?
0: Vabbè.
2: Sì, sì. È un allora, intanto stavo ascoltando con molta attenzione anche soprattutto le voci delle coriste, sì, stupende, che comunque si intrecciavano in una maniera molto anche ironica, frizzante. E senti, io ti volevo chiedere, ma sempre parlando della tua canzone, da quello che ho capito comunque, il protagonista del brano trova l'amore clandestino più che altro nel ricordo idealizzato, giusto? Piuttosto che nella persona.
0: Ma guarda, qui è un po' come il quadro, ognuno può interpretarlo come preferisce, meglio crede. Io sì. Chiaramente il sogno è una bella cosa, ma materialmente è anche meglio, se vogliamo, per cui ognuno lo veda un po' alla sua maniera.
2: Sì.
0: Diciamo che accomuna un po' tutti questa situation, o mentale o fisica. Certo, fisicamente è un po' più appagante.
1: Sai che ti volevo chiedere, ma questo il suono modello bossa nova, lo stile bossa nova,
0: sì,
1: bello.
0: Sì.
1: Come mai sei andato in Brasile ultimamente, sei tornato?
0: No, guarda, a me piace, un po' come mio cugino Enzo Iannacci, a me piace molto il Latin, mi piacciono molto le bosse, mi piace molto le sambe, tutta questa roba qua. E allora ce l'ho dentro, non sono mai stato in Brasile, ho conosciuto una cantante come Rosalia De Sousa che ha cantato il mio pezzo, però voglio dire, è proprio dentro di me la gioia della bossa, un po' malinconica anche se vuoi, insomma è un mood che mi è congeniale, dai.
1: Beh,
0: diciamolo.
1: Bellissimo. Dai, Vittoria, l'ultima domanda.
2: Sì.
1: Aspetta a te.
2: Aspetta a me, ok.
1: Cioè, voleva
0: tocca a te.
1: No, voleva sapere, me l'ha detto, ma tu nella vita fai un altro lavoro, cioè questo è per divertimento, com'è la storia?
0: Bravo, oggi la musica bisogna farla se hai la possibilità, perché costa fare la musica, per cui è un regalo che fai agli altri. Non pensare di guadagnare i soldi, perché qui non è che si guadagnano i soldi, si fanno queste interviste, ci si diverte, si mandano in giro dei semini, qualcosa succede,
1: certo.
0: Insomma, però è veramente un divertimento. Io faccio un altro lavoro,
1: okay.
0: Ho un'azienda e la porto avanti nell'ambito dell'alimentazione, degli alimentari.
1: Bravo.
0: Ecco.
1: Dai, la domanda incredibile,
2: sì,
1: di oggi.
2: La domanda
0: è un po'
2: finale.
0: Piccantina con le domande, eh?
2: E sono una persona curiosa. Comunque,
0: brava.
2: Allora, da che cosa è nata la passione per la musica e il tuo percorso, innanzitutto? Perché visto che non lo fai per lavoro e lo fai per passione, qual è stata la storia incredibile, diciamo, che c'è dietro?
0: Allora, la storia è questa. Io ho due grandi passioni, la cucina e la musica. All'età di 16 anni andai al capolinea a studiare batteria con il famoso Pellegatti e poi ho iniziato facendo dei percorsi e ho suonato in vari gruppi, funky o anche pop italiano. Dopodiché ho iniziato a scrivere mantenendo sempre il mio lavoro e così è nato il mio percorso di autore. Ho scritto per Concato, ho scritto per Rosalia De Sousa, per Ferradini, ho scritto per Raul Cremona, ho fatto la canzone Carnevale di Viareggio del 2019, se non sbaglio. Adesso ho fatto una canzone per un film di Luca Guardabascio che uscirà a ottobre. Insomma,
1: okay.
0: Faccio cose, vedo gente,
1: bello.
0: Sai com'è.
1: E quindi devi venire in Calabria, a Reggio Calabria.
0: Oh, che bello, voi siete in Calabria. Io sono stato a Gioia Tauro,
1: certo,
0: quando avevo 15 anni e mi sono divertito tantissimo perché ci sono delle spiagge stupende e delle pinete stupende.
1: Okay.
0: Ho portato a casa tanti pinoli e anche tanti bei ricordi, perché è stata una bella vacanza, mi
1: che
0: ricordo,
1: bello.
0: Bellissima.
1: Vedi che
0: avete delle spiagge meravigliose, stupende. E tra l'altro vi dirò una cosa, il mio fonico è calabrese, per cui, guarda, siamo proprio...
1: Allora devi venire, Tiziano, ce l'hai promesso, ma la tua parentela con il grande...
0: Enzo?
1: Sì,
0: è mio cugino, è stato mio cugino, purtroppo non c'è più.
1: Sì.
0: Io ho sempre amato, in maniera molto con un timore reverenziale. Poi lui era molto più grande di me, logicamente io l'ho vissuto un po' da bambino, da adolescente, per cui insomma a Dolce Umana, qualche volta in famiglia, qualche volta ci sono un po' di aneddoti, insomma. Bene. Veramente, però tanta roba, Enzo.
1: Senti, tanta ti vogliamo roba. Bene Tiziano, ti auguriamo una buonissima estate, ma andrai in vacanza a mare, in qualche posto in montagna, dove
0: ma
1: vai?
0: Ma certo, a me piacciono i laghi, mi piace il mare, ci vado, faccio un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, non mi annoio, non sto in un posto fisso. Bello. Per tanto tempo, mi piace girare, poi seguo anche un po' gli artisti che magari suonano in giro. Insomma, è tutta una vita immersa nella musica, grande passione.
1: Grande Vittoria, lo salutiamo alla grande.
2: Sì.
1: Grazie di cuore.
2: Ti Vittoria, ringraziamo. Sì.
0: Se tutte le calabresi sono come te, ragazzi, la Calabria tutta la vita.
2: Ah, grazie mille.
0: Complimenti. Sarà il mio amore clandestino di quest'estate.
1: Il nuovo singolo di Tiziano Iannacci. Grazie Tiziano, grazie. Ti vogliamo bene.
2: Grazie.
0: Anche noi, grazie. Anche io.
1: Ti voglio bene. Ciao a te.

0: due concerti a Milano, sono andati un sacco di persone che conosco. Vabbè, lui è fenomenale, lui è fenomenale.
1: Sì. No, lui è proprio di un'altra, di un'altra pasta, lo vogliamo dire, un artista completo che ricorda sempre un po' che cosa sarebbe potuto essere un Michael Jackson, però tempo dopo, ok?
0: Ah, ok.
1: almeno secondo me, cioè uno di quegli artisti che secondo me prende molta ispirazione, ma da tanto anche personalmente.
0: Bravo,
1: alla
0: Blue
1: musica,
0: Max.
1: Quindi veramente un artista incredibile.
0: Senti, sai che siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, giovedì 23 luglio,
1: sì?
0: Vi volevamo segnalare che cosa?
1: E allora
0: suggerisco.
1: Lui suggerisce che appunto il nuovo tour del 2027 che stanno già pianificando gli Oasis ha portato le persone a pensare anche ad un nuovo possibile album. Però Liam Gallagher, appunto uno dei due fratelli, per chi non lo sapesse, comunque ha detto no.
0: Lui
1: non scrive le canzoni, però non è interessato nel fare un album perché sa che l'aspettativa sarebbe troppo alta.
0: Ah,
1: quindi
0: certo.
1: Ha detto no grazie, noi non faremo per ora un nuovo album, anche perché non ci interessa scalare le classifiche oppure che curi dalla tosse, come ha detto lui.
0: Veramente.
1: E faccia tutte le cose incredibili che si aspettano tutti quanti dagli Oasis.
0: Certo.
1: Però noi che ne dici? Ascoltiamo.
0: Salutiamo su Wonderwall.
1: Salutiamo su Wonderwall.
0: Mi raccomando, ragazzi.
1: Una buona serata.
0: Torno alle 5 qui in radio.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti a un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexander, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
2: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale. Sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
1: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti, la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Ma...

0: potrei cantartele qui.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
4: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
3: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexander, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
4: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini. Sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
3: Andiamo all'estero. Nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
4: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale è però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
2: Touring 104, informazione e passione.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexander, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
2: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini. Sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
1: Andiamo all'estero. Nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale è però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. State ascoltando Touring 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Touring 104.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.